Dammi cavallo, asciugami cavallo. Tambimi cavallo, tambimi cavallo, mi cavallo, sciavomi cavallo, signorita, mio cavallo, sciogomi cavallo, adisan Corina, sciavora Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, sciavomi cavallo, cavallo, sciogomi cavallo, signorita, mio cavallo. Adisan Corina, chavo mi cavallo, cavallo, chegou mi cavallo, chegou, anda também mi cavallo, também mi cavallo, chegou mi cavallo, sami mi cavallo, prendino com mi cavallo, prendino com mi cavallo, prendino com mi cavallo, prendino com mi cavallo.